avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai.

Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle torvande riposo, narcisetto doncino d'amor.